Se ti incontro per strada non riesco a parlarti, non si bloccano le parole, non riesco a guardarti negli occhi. Mi sembra di impazzire, se potessi amplificare il battito del mio cuore, sentirei un batterista di una bambina calo.